Ode de Cop. E non è di solo, o di accordeone. Ah, quella brava donna, va bene, no? Sì, molto bene. Mar content dag, e ne beni kerk populair. E da magas va mai di te fece, o di film, e di mensa di come van di einde en ver. Ma Rick, ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde, ik verander geen enkele ding, alleen dat...